0: Parole 23, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
0: Come prima e più di prima t'amerò.
1: Un mix do Francesco Napoli per voi e io.
0: Quando volare che sarà.

0: Mira.
1: Olha, Edmilson Miranda.
2: É sintonia.
3: Sintonia total.
4: Ehi, amici europei, questa musica per voi è una musica che volete chiamare. È una balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna.